0: guardiamo a quel
1: Ak sa
0: dialogo
1: pozrieme na
0: tra
1: ten
0: Cristo
1: dialog medzi
0: crocifisso e
1: ukrižovaným a
0: Cesare in
1: Františkom
0: quella
1: v
0: chiesa
1: kostole San
0: settentrionale,
1: Damiano, ktorý sa
0: collocata nel
1: odohral
0: mezzo
1: v osobitnom
0: equilibrato
1: momente
0: su
1: jeho
0: il
1: života, v
0: movimento
1: okamihu
0: della
1: hľadania,
0: ricerca, della
1: hľadania
0: ricerca
1: povolania,
0: personale di quella
1: toho
0: ricerca in
1: hľadania,
0: quella
1: toho